0: tossire, m'inchino.
1: Or che vi sembra lo sposo igual, vidissi.
0: È un alto onore.
1: Romilda vana, ne sarà pana.
0: Non brama più.
1: Ma perché mai non viene? Dove?
0: E con lo sposo.
1: Come?
0: E con lo sposo, signor.
1: Che sposo? Ahimè!
0: Non vi potreste.
1: Oh!

0: vostre colpe. Io piangerò sino all'ultimo fiato.
1: Amastre.
2: Che?
0: Non mi rovina il corpo.
2: Amastre.

degli storni, una che cerca fare giusta vendetta. Volete che si svegli un'alma che tradì chi pur l'adora? Sì, e si squarci